0: kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

devi contare. Ma non si te caro can ciuali in senna. La chi mette a Bella, pacetane complete nemmeno. Jagung iki kowe manusi.